0: Esce cella celle, tra la la la la la la Latticendi in quelle, tra la la la la la la Tu ne cingene lì, ten muscino toffe nippe Utolci caste glase, rubine l'ostinale Esce lo stan, utolli stimfa aine Dei peni alla feine, dei peni alla feine
1: Sto stan, sto stan, sto stan
0: Bei es gibt den Anderkern, Anderkern, links im Land,